0: noi avevamo l'abitudine a vedere l'Italia e la Germania nella fase, proprio negli ultimi giorni del mondiale, almeno alle semifinali. Noi abbiamo fatto peggio, addirittura non andiamo più ai mondiali, ma anche la Germania è calata rispetto ai suoi anni d'oro.
1: Insomma, dovrei...

0: Dobbiamo fare a meno della storica rivalità tra Italia e Germania anche questa volta. In fondo fa ancora male sapere che gli azzurri non parteciperanno a questi mondiali. Ma il giornalista sportivo Paolo Condò ci dice che forse anche scommettere sulla leggendaria ostinazione della nazionale tedesca potrebbe non bastare più. Manca pochissimo al fischio d'inizio. Stasera si aprono i mondiali di calcio, pronti a essere giocati negli stadi di Messico, Canada e Stati Uniti, per la prima volta in tre paesi diversi. Sulla carta sarà il mondiale dei record, il più grande della storia. Mai così tante squadre, mai così tante partite, forse mai così tanti soldi e tante polemiche, anche a causa dell'America di Trump. Un'edizione accolta per ora da un timido, anzi timidissimo entusiasmo, nessuna folla oceanica e nessuna bandiera che sventola per le strade, almeno per ora. Riusciremo nelle prossime settimane a cambiare idea? Questo è Cosmo Italiano, il podcast in italiano che trovate su ARD Sounds. Oggi tra calcio, tifo, pronostici e qualche ricordo di quando ai mondiali eravamo noi i protagonisti. Io sono Cristina Giordano. Insomma, stasera, giovedì 11 giugno, si parte e si parte alla grande, perché tra i tanti primati per la prima volta non ci sarà una, ma ben tre cerimonie di apertura. La prima stasera allo stadio Azteca di Città del Messico, tra l'altro il primo stadio a ospitare l'inaugurazione per ben tre volte nella storia e dove si giocherà anche la prima partita Messico-Sudafrica. Domani a Toronto la seconda cerimonia inaugurale e l'ultimo atto di questa grande festa sabato a Los Angeles. E anche se l'Italia ai noi non c'è, qualche pezzetto d'Italia lo troviamo comunque. Il direttore creativo delle cerimonie di inaugurazione è sempre lui, l'italiano Marco Balic, l'uomo delle inaugurazioni. È lui infatti l'artefice delle feste di apertura delle Olimpiadi italiane, compresa l'ultima di Milano Cortina. Tante le star internazionali attese, da Katy Perry e Michael Bublé. E poi un altro pezzetto d'Italia c'è anche nel titolo dell'inno di Shakira con l'artista nigeriano Burna Boy. Dai, dai. E anche oggi non sono sola qui in studio a Colonia, con me c'è Giulio Galoppo. Giulio, questo inno che sentiamo in sottofondo con un titolo italiano e una citazione tra l'altro dedicata a Paolo Maldini, lo approviamo o no?
1: Ma dai, sì, direi approviamolo, dai dai, approviamolo, diamo una chance, c'è sempre anche bisogno di sentire più volte un pezzo per affezionarci, sì, ma ce la faremo.
0: Beh, insomma, riparliamone tra qualche settimana, ma veniamo allo sport. Domenica la Germania scende in campo per la sua prima partita di questi mondiali contro il Curaçao.
1: Esatto, domenica 14 giugno alle nostre 19 a Houston, quindi in Texas, la nazionale di Nagelsmann giocherà proprio contro il Curaçao. Gli altri avversari poi nel girone della Germania saranno la Costa d'Avorio e l'Ecuador.
0: E la domanda qui che tutti si pongono è: chi l'avrebbe mai detto che un'isola caraibica così piccola come Curaçao potesse arrivare con la sua nazionale a qualificarsi ai mondiali?
1: Effettivamente l'isola è davvero piccola, pensa che non arriva nemmeno a 200.000 abitanti e la sua nazionale occupa tra l'altro solo l'82esimo posto nel ranking FIFA, mentre la Germania è stabilmente tra le prime 10 squadre. Sulla carta sembra già tutto deciso, quindi, ma i calciatori caraibici sono seriamente intenzionati a mettere in difficoltà la Germania. La squadra avverte: chi sottovaluta Curaçao commette un errore.
0: Anche perché loro si sono qualificati, l'Italia invece no.
1: Appunto, per Curaçao è veramente però un momento storico. Questo va detto, Cristina. Per la prima volta in assoluto partecipa a una Coppa del Mondo, tant'è che il difensore Vanema, che ha giocato tra l'altro anche qui in Germania per un anno con il Preußen Münster, parla infatti della partita più importante della sua vita.
0: E senz'altro lo sarà. Di questi mondiali mi sembra si parli però ancora pochino, ma tu che hai dato un'occhiata più approfondita, se ne parla veramente? Come se ne parla?
1: Allora, se ne parla, hai ragione, ancora poco rispetto alle edizioni passate, però ovviamente, oltre agli aspetti prettamente sportivi, i media tedeschi guardano in questi giorni a questi mondiali anche attraverso altre lenti. Le critiche sui mondiali 2026 ruotano soprattutto attorno a tre punti, che sono il rischio che sia un flop, gli stadi non pieni e prezzi decisamente fuori scala.
0: Quando dici rischio flop, A cosa ti riferisci?
1: Beh, basta guardare l'atmosfera. Questi mondiali, come dicevi anche tu, non si sentono ancora. E poi ci sono diverse polemiche che nascono da una combinazione di costi altissimi, la logistica complicata, con spostamenti enormi e costosissimi tra i tre paesi ospitanti. E anche le prenotazioni alberghiere risultano più basse delle attese in alcune città. Ci sono poi fattori pratici che frenano i tifosi, per esempio i controlli, le perquisizioni, difficoltà coi visti e i costi dei trasporti. E poi c'è la crescente sfiducia verso la FIFA, che sta trasformando il mondiale in un enorme business costruito più per massimizzare gli incassi che non per allargare invece il pubblico, sempre più lontano dallo spirito dell'evento sportivo.
0: Già, e questo ci porta al rischio di avere stadi semivuoti ed è un po' il destino di tutti i grandi eventi sportivi degli ultimi anni.
1: Eh sì, il problema del pubblico è concreto. Si parla di quasi 180.000 biglietti ancora invenduti, nonostante un taglio dei prezzi del 20% in quest'ultimo mese. Questi mondiali 2026 infatti vengono descritti come i più cari della storia. La partita inaugurale può arrivare fino a $14.000
0: Però...
1: per i posti più costosi. Non sono briciole, mentre la finale ha già superato i $16.000. I biglietti più economici, Cristina, restano molto alti e spesso superano i $1.000. Il punto più contestato è il sistema di dynamic pricing, i prezzi dinamici, che cioè salgono e scendono in base a quella che è la domanda, un meccanismo già usato nei concerti ma molto criticato nel calcio.
0: E al di là dei prezzi e dell'atmosfera, mi pare di capire che la pressione politica sia altissima. I riflettori naturalmente sono tutti puntati sull'America di Trump, che non è certo il paese più adatto, soprattutto in questo momento, ad accogliere il resto del mondo.
1: E tra l'altro, Cristina, sono circa 50.000 i giornalisti accreditati per questo evento, ma diverse organizzazioni, tra cui Reporter Senza Frontiere e il Committee to Protect Journalists, hanno diffuso un comunicato nel quale segnalano ai giornalisti, ma anche ai tifosi, le limitazioni alla libertà di espressione negli Stati Uniti. I professionisti dei media devono inoltre aspettarsi, tra le altre cose, che all'ingresso nel paese vengano controllati i loro laptop, i loro canali social, e anche dopo è consigliabile mantenere la massima prudenza.
0: Insomma, l'atmosfera anche qui non è delle migliori, e tra l'altro c'è stato anche un ultimo episodio che sta facendo discutere anche in queste ultime ore.
1: Sì, ti riferisci probabilmente a quello che ha visto come protagonista l'arbitro somalo Omar Artan, che è stato respinto dagli Stati Uniti e non potrà partecipare ai mondiali. Atterrato all'aeroporto di Mogadiscio, quando è rientrato, è stato accolto come un eroe, tra bandiere, applausi, grande sostegno da parte di tifosi e anche delle autorità. Eppure è un arbitro accreditato dalla FIFA. E anche la squadra nazionale dell'Iran, paese attaccato dagli Stati Uniti, con cui è quindi in guerra, e tra l'altro proprio in queste ore gli attacchi hanno ripreso con tutta la loro violenza, ha avuto problemi di ingresso. Alcuni membri della delegazione non hanno ottenuto il visto e la nazionale ha dovuto sistemarsi in Messico con la regola di entrare negli USA solo il giorno della partita. E per l'Iraq invece Ayman Hussein è stato fermato e interrogato per 7 ore all'aeroporto prima di poter entrare ufficialmente nel paese.
0: Alla faccia dei mondiali dedicati all'inclusione, come appunto avrebbe voluto o comunque ha detto Infantino alla vigilia. E questo, diciamo, è l'ennesimo episodio che spiega anche il perché l'atmosfera poi alla vigilia di questi mondiali non sia delle migliori.
1: E non è tutto. Di questa mattina la notizia che Haiti deve cambiare il design della maglia prima dell'esordio ai mondiali contro la Scozia domenica. La FIFA ha vietato infatti all'ultimo momento l'immagine di una scena di guerra sulla maglia blu che raffigurava la battaglia di Vertier del 1803, simbolo dell'indipendenza del paese. Il designer colombiano Saeta ha precisato che il design non voleva essere politico, ma un omaggio a chi lotta ogni giorno per il futuro di Haiti, ma lo ha comunque modificato.
0: E torniamo un attimo in Germania, dove il public viewing tradizionale, immancabile proprio per i tifosi tedeschi diventa quest'anno complicato anche per la differenza di fusi orari ed è stata necessaria tra l'altro una regolamentazione ad hoc.
1: Esattamente, il governo tedesco ha adottato una public viewing verordnung, una regolamentazione, come dicevi tu, che concede eccezioni temporanee alle norme sul rumore, permettendo quindi trasmissioni pubbliche dei match anche nella notte tra le 22 e le 6. Tuttavia non è automatico, ogni città o comune decide se e quanto autorizzare, quindi bisogna verificare con l'Ordnungsamt o l'ambiente locale. La norma è valida per tutti i match del mondiale, inclusi ovviamente quelli della Germania. A Berlino però non ci sarà più la ormai famosa Fanmeile alla porta di Brandeburgo, ma le partite si potranno vedere in altri punti della capitale. Intanto in Messico, se da un lato regna la febbre del calcio, c'è chi invece ritiene che il governo abbia speso i soldi nel modo sbagliato e a Città del Messico, proprio oggi, giorno della cerimonia d'apertura, i manifestanti hanno bloccato una piazza centrale.
0: E se la stampa tedesca per questi mondiali intravede un flop, come abbiamo appena sentito da Giulio Galoppo, anche a causa della politica di Trump, chiamato dallo Spiegel Spielverderber, guastafeste, cosa dice la stampa italiana? Beh, qui si oscilla tra la riscoperta della gloria passata. Sul campo dello stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta tra l'altro la leggendaria partita d'Italia-Germania 4-3 del 1970, tanto da esserci una targa che ricorda il partito del siglo, la partita del secolo, ma si guarda anche alle mobilitazioni della società civile, sia in Messico, come diceva ora Giulio, che negli Stati Uniti, dove i manifestanti sfruttano questa vetrina mondiale per protestare in favore del diritto al lavoro, all'alloggio e contro la presenza degli agenti dell'Immigration and Custom Enforcement, che abbiamo imparato a chiamare ICE. Rudi Völler, che gli italiani conoscono bene perché è storico giocatore della Roma e ora a capo della federazione calcistica tedesca DFB, ha invitato a separare sport e politica, un suggerimento che mirava soprattutto a smorzare i toni, visto che si era parlato di tentativi di boicottaggio proprio per colpire Trump. Ma è possibile oggi come oggi dividere nettamente sport e politica? No, dice il giornalista sportivo Paolo Condò, che ricorda tanti episodi in cui i mondiali sono stati manifestazioni politiche di propaganda. È successo anche alle Olimpiadi.
2: Nel 2008 la Cina praticamente si presenta al mondo con le Olimpiadi di Pechino, io c'ero, lo sfarzo e la sensazione di trovarci in un mondo incredibilmente cambiato in pochi anni fu veramente, me la ricordo ancora adesso che sono passati quanti, 18 anni, ecco, però è chiaro che il cosiddetto soft power, e cioè il vantaggio d'immagine e quindi politico che tu ricavi, viene pagato con il deficit che tu accumuli. Pensiamo soltanto al mondiale che è stato giocato in Qatar, quello precedente era stato giocato nella Russia di Putin, e abbiamo assistito noi in Italia nel 1934, il fascismo usò il mondiale organizzato e vinto dall'Italia per la propria propaganda. Nel 1978 in Argentina si giocò un campionato del mondo mentre volavano gli aerei della morte che gettavano nel Rio della Plata i desaparecidos dalla giunta militare fascista argentina. Quindi è molto ingenuo, secondo me, il discorso separiamo il calcio e lo sport in generale dalla politica. Lo sport è da sempre la più grande arma di propaganda di qualsiasi regime, ma anche di qualsiasi governo, cioè non necessariamente un regime.
0: In Italia come si sta vivendo questa vigilia di mondiali senza azzurri? Quest'ennesima terza esclusione consecutiva fa ancora male oppure la ferita si è ormai rimarginata?
2: No, fa ancora male, farà molto male durante questo mese. Penso che sarà più o meno come le altre due volte, perché hai voglia a dire ormai ci stiamo abituando. Il calcio, per la tradizione sportiva italiana che adesso sta vivendo, tra l'altro fra il tennis, la Formula 1, la pallavolo, sta vivendo un'età dell'oro in altre discipline sportive, ma il nostro sport nazionale continua a essere il calcio, quello che ci appassiona, quello che ci diverte, e quindi non partecipare a questa rassegna, dove oltretutto le squadre stavolta saranno 48, neanche più 32 come era, è una ferita all'orgoglio nazionale molto profonda, Se poi tu la domanda successiva è se vedi che si sta facendo qualche cosa per risolvere questo problema e non mancare un'altra volta questo traguardo, ti devo dire che per il momento stiamo perdendo soprattutto tempo.
0: E sul piano culturale diventa qualcosa di particolarmente triste se pensiamo che a cosa significa per una generazione di bambini e di ragazzi non vivere l'aria di festa che di solito si respira durante i mondiali, e questo appunto da anni.
2: Sì, ormai con 3 eliminazioni consecutive c'è una generazione intera che non ha vissuto. Io ricordo quando ero bambino che arrivava l'estate, si vedeva, mi ricordo il mondiale del Messico del 1970, io avevo 12 anni, le partite cominciavano a mezzanotte, come sarà tra l'altro spesso anche in questo mondiale, e quindi era l'occasione per stare in piedi col papà e per mangiarsi una bella fetta d'anguria e guardare le partite. C'era anche appunto quel gusto della cosa straordinaria di stare assieme al proprio papà. Poi, per carità, il calcio è cambiato, ci saranno tanti bambini italiani che staranno in piedi a guardare la Francia, il Brasile, la Spagna e l'Argentina, ecco, quindi non è che sarà una cosa vietata, però naturalmente vedere per i bambini, vedere in famiglia o nel giro con gli amici, insomma ci sono tutta una serie di situazioni che la mia generazione ha vissuto, insomma probabilmente non a caso io ho fatto poi per tutta la vita il giornalista sportivo che si occupa di calcio, perché era tale la passione che sgorgava in quelle occasioni che mi è rimasta addosso.
0: È nata in quell'occasione. Ma sì. Per chi tiferanno allora gli italiani?
2: Allora, questa è una domanda molto frequente in questi giorni, la risposta è per il Brasile di Carlo Ancelotti, la risposta massima, anche perché Ancelotti è un grande allenatore che va ad allenare una grande squadra, ma è un personaggio non divisivo. In Italia Ancelotti è universalmente stimato e apprezzato da tutti, non è quel tipo di allenatore che, siccome è amato in maniera viscerale da un gruppo di tifosi, allora ci sono gli altri che lo odiano, come succede, che è la logica più o meno di questo periodo storico. Il Brasile è una squadra, è una nazionale che ci ha regalato talmente tanta gioia nel vederla giocare, magari non le volte contro di noi, ma in altre circostanze, che il Brasile è certamente una squadra. C'è questo mix Ancelotti-Brasile che secondo me farà del Brasile la squadra più tifata in Italia, però insomma forse il tifo è una cosa diversa, ecco. Sarà la squadra che, se vincerà questo campionato, ci saranno più sorrisi,
0: certo,
2: in Italia, però io personalmente non vedo neanche questa necessità di schierarsi. Ci sono tanti giocatori che apprezzerò e che spero durino molto nella competizione, perché sono quelli che ci fanno vedere le cose più belle.
0: Tra l'altro, oltre al Brasile di Carlo Ancelotti, c'è anche l'Uzbekistan allenato da Cannavaro e la Turchia di Montella, quindi
2: sì,
0: un pezzettino d'Italia,
2: ecco,
0: che sono una piccola ricompensa.
2: Sì, soprattutto la Turchia è una squadra che secondo me farà un bellissimo mondiale, perché ha un molto talento. Poi c'è il giocatore della Juventus, Yıldız, che sicuramente sarà seguito. Ecco, probabilmente i settori più hardcore del tifo dei club tiferanno per i loro giocatori. Immagino che gli interisti tiferanno per l'Argentina di Lautaro Martinez, gli juventini soprattutto per la Turchia di Kenan Yıldız e così via.
0: E come vedi la Germania di Julian Nagelsmann?
2: Allora, la Germania secondo me non è nel gruppo delle principali favorite, è in una seconda cerchia, perché i suoi giocatori migliori, che sono Wirtz e Musiala, vengono per diversi motivi da una stagione difficile. Wirtz al Liverpool non è andato bene e Musiala è tornato da poco da un infortunio gravissimo. E loro due sono il termometro della Germania. Se loro due funzionano, allora la Germania, che non ha un centravanti diciamo particolarmente, non so nemmeno se giocherà Havertz o se giocherà Woltemade, ecco, la Germania è molto pericolosa quando questi due giocatori di grande classe combinano e si inseriscono in area. Se Nagelsmann sarà riuscito a portarli al massimo della condizione, allora la Germania sarà competitiva, altrimenti no, anche perché la Germania ha, dal suo punto di vista, un bruttissimo girone, perché l'Ecuador e la Costa d'Avorio sono due squadre che hanno delle difese incredibili. E quindi se mettiamo assieme una squadra
0: Curaçao
2: che ha problemi,
0: un po' meno.
2: Sì, Curaçao, no, ma voglio dire, non c'è dubbio che si qualificherà, anche perché si qualificano quasi tutte le migliori terze. Ecco, e quindi però ricordiamo che la Germania negli ultimi due mondiali non ha passato la fase a girone.
0: No, infatti.
2: Quindi noi avevamo l'abitudine a vedere l'Italia e la Germania nella fase, proprio negli ultimi giorni del mondiale, almeno alle semifinali. Noi abbiamo fatto peggio, perché addirittura non andiamo più ai mondiali, ma anche la Germania è calata rispetto ai suoi anni d'oro,
0: quindi deve stare attenta. Nel frattempo la nazionale femminile italiana punta ai mondiali del 2027. Quanta attenzione c'è oggi in Italia per questa nazionale?
2: È un'attenzione che è cresciuta rispetto a una ventina di anni fa, ecco, è cresciuta, ma siamo estremamente distanti. Cioè non c'è l'equazione, se la tua domanda era se la nazionale femminile viene più seguita ora che la nazionale maschile da queste delusioni, la risposta è no. C'è stato un aumento dell'attenzione per il calcio femminile, ma questo a prescindere dai risultati di quella maschile.
0: Quale nazionale invece di questi mondiali potrebbe rivelarsi una sorpresa?
2: Ma guarda, le sorprese nel senso di nazionali che possono andare molto lontano e che noi magari in questo momento non le vediamo, io ti dico la Turchia, ti dico la Costa d'Avorio, secondo me farà un bel mondiale, e la Norvegia. Poi sai, molto dipende anche dagli accoppiamenti che verranno quando ci sarà il tabellone a eliminazione diretta, però certamente la Norvegia, che ha eliminato l'Italia nel girone, non ha soltanto Haaland, ha una nazionale completa, forte e che può dare fastidio tantissimo.
0: Questo quindi il pronostico del giornalista sportivo Paolo Condò. Per i bookmaker invece sono Spagna e Francia le favorite. La Germania è vista invece come outsider. Ma il torneo non è ancora iniziato e chissà, le cose potrebbero cambiare. E qualcuno ci crede. Qui in Germania sono molti i riferimenti per strada, nelle pubblicità e in rete, ad un ormai mitico 7-1, vittoria strabiliante della Germania contro il Brasile alla semifinale dei mondiali di qualche anno fa. E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, per parlarvi di Germania e non solo, nella vostra lingua. Seguiteci per non perdervi le prossime puntate, scegliete pure la piattaforma che preferite, da Spotify a ARD Sounds. Mettete le cuffiette e noi siamo lì con voi. Io sono Cristina Giordano.
3: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? A tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede.